On vela, ritmi chun di tu, pomani pa, non di mezzo in cito, sa cuccia quattro, quam ti nianja. Niengo, e quana quinze di dieci minuti. Tieni, un di tu, che ti mai che ti ambe, ta quan lani, un di qui in ba, qua malonge, un di me menino, e a cuccia quam ti nianja. Qui in ba, come ne co, qua malonge, ti amba po, un di tu, pomani pa, ta quan lani, un di qui in ba, qua, Nimbo, imenija, ya gure wa chifuko chatu, gure nditu wa chifuko chimeneji chachinyanja, gure wanganda, pamenepa tichika kupita mboma lalago, kumeneko nditu, kumeko tikalendi ngoma, ngoma, zimenezi zosiana kapelekete, nditieni chingwangwa, kapena kutimpini, nkatimwake, ndi chomwesho nditu, kuwaza kumene kwa ngoma, pamenepa kutitengi la gule mene wa makolo, mkuchakula zinchitu zimenezi za kutia kwa atu kwa nchinyanja, panupa radi Mosambiki Nyasa. Siku lomwe lelolino mumzinda uno wa Lishinga, kunacha nditu kuma waku, kukala konga tinditu nchumikyo kuzizila, ndipo mkuchakuno masanawa kuonika kutiai jua, likuwaza ndipo nchumikyo kuonika kuti pa kutenta koma nzindo ichinga ndi umene uja umene nditu umakala osa zoloweke moti pomene po munthawi nalionche mkupendeka kwa juwako tingate kukumbukira ancho nditu majuzi ndi makoti basi ndi osa iwale omvera chitetezo ndi choyamba chitetezo nchofunika kuteteza moyo wanu kujikonda ndi kujisamala dala kuti tikule opande nkuvutika mautenda osiana nyengo imene ino ya mpepo yozizira.

Dici un dito, un vera, un dimmi meni, ja, qui in bocca malonge, cuccio candi, tu pasincito, smnisi, sa cuccio quattro, con più niente, con un radio, Mozambique, moio casata, o ti chiesi, ci vuoi pondi qui in bocca meni, cuccio carponi, tu panimbo e guri vanganda, di affana, uamasito, animata, andito, a meni va, a lo solo imba, cuccio che la combo, ma la lago. Basti, quei no, a me ne mulin di lusso lo imba. Cuno quai di si, il incati di me e a calembela, e incati mampi chissà non me ne uggiava ngoma sietu, isi pagaola che la cinai, quarta di san, belani, agnamata o imba, di poi no, a me ne mucufa mai di si, mulin di imbale, capena di tuo giorno nao, a me ne amaconda zo imba imba. A usi ne kuti anage, un kudacita calembela, cuno quai di si, come ko akalipa mpikisa no mene uja wango masietu ofuna ndi tunchumwecho kutuluki la luso la oimba chigao chino. Nyengo abale pamunipane e kwa nakinso rais ndi 24 minutos tieni ndi tu pamunipa ndi mpeti kutakala kuimba kumuniku kwa faduel kachepa.

Bali, Nanyum Bali, Anash, Pamani Pakwim Pakuniku Kwa, Anash, Ingwe, di, Ninja Pamani Pa, Jacuzzi Visuals. Basi, kufikiran di Tupanyang Pamanino, ya, 18 di 15 minutos, Anvela, Tichesa, Kumvanyi Mbozo Siana di Kusangalala, Nimautinga, Osiananjo.

zona vela favni pam din di mezzo che sa mogni bus mani si so siana baka cum si lisilo qua sin cito sin sa cignangia un li po ti lisa pamni pa quando silenzio grita di nimbo meni ho tna rin cum va po sa calipa branch di tutti da buena di frequenza montruina un ne wanimbo i meni ti calinai po pamni pano.